0: fatto?
1: Oh, infelice! Dio, ogni è perduto!
0: Udisti? Che dici? Non rispondi.

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Che io son l'oggetto dell'ira degli eterni.